Umma da bocca vi chida va bene a me. Si tu la balla vieta americana, quando sa fa la mola sotto la luna.